Buongiorno a tutti dalla redazione italiana TRT. Fra poco saremo con voi con programmi culturali di attualità alternati da parentesi musicali. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22 metri, 13.655 kHz alle 10.30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su TurkSat 4A 958 MHz, proporzione del simbolo 27.500 5/6 polarizzazione verticale, e seguirci sul sito www.trtitaliano.com, in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. La radio, la voce delle Turchie. Ci rivolgiamo al mondo.

Nella nostra precedente puntata abbiamo affrontato il tema dei giovani di Gaza dal punto di vista ideologico. Oggi parleremo invece di un concetto in cui un'ideologia mette radici, acquista l'identità e prende forma concreta, la patria. Che cos'è la patria? La patria non è solo un pezzo di terra in cui i confini sono tracciati sulle mappe. La patria è il luogo in cui l'uomo sussurra la sua prima parola, muove i primi passi, condivide gioie e dolori, risuona nella ninna nanna di una madre, prende vita nel gioco di un bambino, rimane in piedi durante la guardia di un soldato, diventa eterna nel ricordo di un martire. È terra, ma non una terra qualsiasi. È un sacro affidamento che porta le tracce di un popolo su cui sono cadute gocce di sudore, in cui sono state intessute sacrifici e in cui sono stati incisi ricordi. A volte l'uomo riconosce la propria patria dal suo profumo, a volte dal suo suono, altre volte ancora dal dolore che cresce nel suo cuore quando ne è lontano. La patria è il luogo in cui l'uomo dice: io appartengo a questo posto, è il luogo per cui si gioisce, per cui si resiste e per cui, se necessario, si è disposto a dare la vita.

La patria non offre solo diritti, impone anche delle responsabilità, chiede di proteggerla, di esaltarla con il proprio lavoro, di mantenerla viva nell'unità e nel rispetto, preservarne la storia, mantenerne viva la cultura e, quando necessario, compiere sacrifici e un dovere verso la patria, perché la patria non è un luogo in cui si vive, ma un valore che si fa vivere. Rivolgiamo ora lo sguardo al cuore di una terra che è diventata patria, Gaza. Questo stretto lembo di terra, circondato da muri di cemento alle spalle e chiuso da un muro che, pur affacciandosi sul Mediterraneo, ne impedisce la vista, sta facendo risuonare una delle voci più potenti del mondo. È una voce che supera i muri nel mezzo del genocidio preparato da Israele dall'ottobre 2023. Sono Bizan da Gaza. Sono ancora viva. Siamo qui e ci siamo ancora. Questa voce appartiene a Bizan Ovda, giornalista, attivista e documentarista palestinese, insignata di numerosi premi internazionali, tra cui gli Emmy e il Peabody. Bizan fa molto di più che riportare le notizie. Racconta la volontà di sopravvivere del suo popolo e la lotta per mantenere viva la sua patria. Mantiene in vita Gaza, che si vuole distruggere con tonnellate di bombe attraverso immagini, storie e memoria. Ciao, vi racconto una breve storia, esordisce ogni volta, e ricorda quella che era la finestra della Palestina sul mondo, prima che fosse circondata da muri di cemento alle spalle e da muri invisibili davanti. 2200 anni fa Gaza aveva un porto, il porto di Anthedon. Prima dell'occupazione, i resti di questo porto furono inseriti nel 2010 nella prima lista dell'UNESCO. Prima della Nakba, nel 1948, c'era anche un altro piccolo porto di legno. Entrambi erano molto vicini al porto attuale. I palestinesi costruirono l'attuale porto alla fine degli anni 90 con la speranza che fosse una porta aperta sul mondo. Tuttavia, a partire dalla fine degli anni 70, Israele ha vietato ai pescatori di spingersi oltre le 6-12 miglia, soffocando così anche questo porto. Il porto di Gaza è stato bombardato più volte nel corso degli anni, ma la distruzione più grave si è verificata durante il genocidio del 2023-2024. Il porto è stato diviso in due. Le barche di migliaia di pescatori sono state bruciate, le reti affondate, i sogni sono stati sepoliti in fondo al mare. I palestinesi amano la vita, dice Bizan. I palestinesi sono liberi come gli uccelli, come i pesci, ma i loro mari sono assediati, il loro cielo è assediato. E aggiunge: questa è la storia di oggi. Bizan mantiene vivo nella memoria del mondo ogni valore, ogni struttura della patria distrutta da Israele e, dopo ogni racconto, dice: noi siamo qui, non andiamo da nessuna parte, vogliamo che ogni struttura distrutta venga ricostruita. Non vogliamo la vostra compassione, vogliamo che passiate all'azione. Bizan non è l'unica a lottare per mantenere viva la propria patria. Sotto i bombardamenti, afflitti dalla fame e dalla sete, nonostante le condizioni climatiche avverse, i palestinesi continuano a mantenere viva la loro patria. Le scuole sono state bombardate, ma l'istruzione è proseguita. Sono stati resi noti i risultati degli esami di maturità. Gli ospedali sono stati distrutti, ma la speranza non si è esaurita. I medici si sono laureati, le famiglie sono state massacrate, ma la vita è andata avanti. Si sono tenute
Cerimonie di matrimonio collettive. A Gaza la vita è proseguita insieme alla resistenza, sfidando coloro che cercano di ucciderli con tonnellate di residui di polvere da sparo tossica, continuando a coltivare la terra per mantenerla viva. Se trovavano anche solo un po' di pomodori, patate o menta, li strufavano al meglio, per quando possibile. Accanto alle tende coltivavano orti. I palestinesi hanno mantenuto vivo nel cuore il ricordo di ogni luogo da cui sono stati sfollati e non hanno mai smesso di abbellire ogni luogo in cui hanno piantato le loro tende. Per loro ogni angolo della patria era come una casa e non hanno mai smesso di abbellirla. I palestinesi hanno detto no a gran voce non solo alle proprie sofferenze, ma anche alle ingiustizie che si estendono dal Libano allo Yemen, dal Sudan alla Siria e persino al Venezuela, perché il senso della patria non significa solo difendere la terra, ma anche l'umanità. Il popolo palestinese, che vive la propria patria con amore e possiede una cultura e valori unici, lotta contro l'ideologia delle terre promesse, contro la concezione artificiale della patria e contro il concetto di nazione artificiale importata da ogni parte del mondo, non solo per la propria libertà, ma anche per l'onore e la pace del mondo. Sperando di rivederci nella prossima puntata, arrivederci. Gaza, resilienza e umanità nella fame.

0: Sapori di strada Türkiye.
1: Salve a tutti! Oggi vi portiamo nel calore del Mediterraneo, tra strade che profumano di carne deliziosa. Tagliata finemente, questa ultima si rosola alla perfezione su una piastra di metallo per poi essere avvolta in una lavash morbida come il cotone e trasformarsi in leggenda con pochi tocchi, semplici ma efficaci. Nel nostro programma intitolato Sapori di strada Türkiye vi presentiamo i piatti veloci ma altrettanto deliziosi di questa terra. Oggi nel menù il tantuni. Prima di tutto scopriamo insieme cos'è il tantuni. Il tantuni si prepara cucinando su una piastra di metallo con olio di cotone la carne di manso tagliata a piccoli cubetti. A volte si usa anche carne di agnello o di pollo. La carne viene prima bollita, poi acquista sapore venendo saltata ad alta temperatura sulla piastra. Al suo interno si aggiungono solitamente cipolla con sumaco, pomodoro, prezzemolo e, a scelta, peperoncino piccante. Viene servito arrotolato in una lavash a forma di wrap, dürüm, oppure all'interno di un panino. Quindi, qual è la patria di questa prelibatezza? Naturalmente, Mersin. Qui il tantuni è quasi una questione di identità. Molte persone dicono il vero tantuni si mangia a Mersin. Sebbene oggi questo street food si sia diffuso da Mersin in ogni angolo della Turchia e persino all'estero, il Mersin Tantunisi è stato registrato dall'Ufficio Turco dei Brevetti e dei Marchi nel 2016 e ha ottenuto l'indicazione geografica. Scopriamo qualcosa di più riguardo all'origine della parola tantuni, sebbene non sia nota con certezza. Secondo una tesi, un ristorante di nome Mehmet Ac è considerato la prima persona ad aver fatto il tantuni. Si sostiene che questo nome sia stato dato ispirandosi al suono tantun prodotto dal cucchiaio che batte sulla padella di rame. Secondo un'altra opinione, invece, la parola tantuni potrebbe essere derivata da parole che in arabo indicano le parti grasse della carne. Per quanto riguarda la storia della nascita dei tantuni, si dice che abbiano influito le condizioni economiche di Mersin. Secondo quanto raccontato, negli anni 60 e 70, i lavoratori dal cotone avevano bisogno di un pasto che fosse sia saziante sia economico. I venditori ambulanti, tagliando a piccoli pezzi parti di carne economiche e facili da trovare e cucinandole sulla piastra, diedero vita a un piatto tanto abbondante quanto delizioso. Ma a quei tempi questo piatto non era noto con il nome di tantuni, bensì con nomi come chomach, sukum e dürüm. Con il tempo questo pratico pasto operaio si è diffuso in tutta la Turchia e diventato un elemento indispensabile soprattutto come cibo da consumare al volo la sera. In qualsiasi città della Turchia vi troviate, è possibile imbattarsi in un locale di tantuni di Mersin. Ma ovviamente la nostra preferenza è assaggiare questa delizia sul posto. Lo chef prima pulisce con cura la carne, la taglia a piccoli pezzi, la bolle e la adagia sulla piastra di metallo. Successivamente aggiunge l'olio e le spezie. Mentre mescola rapidamente con carne con il cucchiaio, si solleva quel famoso suono, tantun, che, secondo la leggenda, dà il nome al tantuni. Poi prende in mano la lavash e la preme sulla carne che si sta rosolando. Dopo che la lavash si è leggermente inzuppata con i succhi prodotti dalla carne, viene spostata sul banco da lavoro. Sopra di essa vengono distribuiti alla cipolla tagliata finemente e condita con il sumaco e prezzemolo tritato finemente e il pomodoro. Infine, si aggiunge la carne a cubetti ben rosolata e la lavash, durum, viene arrotolata con maestria. Ora il tantuni è pronto per essere servito. Accanto vengono soltanto offerti cetriolini sott'aceto e peperoncini piccanti sott'aceto. Come bevanda, invece, si preferisce l'ayran o lo shalgam. Oggi il tantuni non si trova solo a Mersin. Da Istanbul ad Ankara, da Izmir fino alle città europee, ci viene incontro in moltissimi luoghi. Tuttavia, secondo i maestri di Mersin, l'olio di cotone utilizzato e il modo in cui viene tagliata la carne sono il segreto più importante di questo sapore. Il tantuni è uno dei migliori esempi di come si possa creare il massimo dal gusto con ingredienti semplici. Ci vediamo nella prossima puntata con un altro sapore di strada. Buon appetito!
0: Sapori di strada Türkiye.

oggi finiamo qui. Sul sito www.trtitaliano potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr aggiungendo anche il rapporto d'ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti, a domani!

0: Buongiorno a tutti dalla redazione italiana TRT. Fra poco saremo con voi con programmi culturali di attualità alternati da parentesi musicali. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22 metri, 13.655 kHz alle 10.30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su TurkSat 4A 958 MHz, proporzione dal simbolo 27.500 5/6 polarizzazione verticale e seguirci sul sito www.trtitaliano.com in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti.
1: La radio, la voce delle Turchie. Ci rivolgiamo al mondo.

Nella nostra precedente puntata abbiamo affrontato il tema dei giovani di Gaza dal punto di vista ideologico. Oggi parleremo invece di un concetto in cui un'ideologia mette radici, acquista l'identità e prende forma concreta, la patria. Che cos'è la patria? La patria non è solo un pezzo di terra in cui i confini sono tracciati sulle mappe. La patria è il luogo in cui l'uomo sussurra la sua prima parola, muove i primi passi, condivide gioie e dolori, risuona nella ninna nanna di una madre, prende vita nel gioco di un bambino, rimane in piedi durante la guardia di un soldato, diventa eterna nel ricordo di un martire. È terra, ma non una terra qualsiasi. È un sacro affidamento che porta le tracce di un popolo su cui sono cadute gocce di sudore, in cui sono state intessute sacrifici e in cui sono stati incisi ricordi. A volte l'uomo riconosce la propria patria dal suo profumo.

sono, a volte dal suo suono, altre volte ancora dal dolore che cresce nel suo cuore quando ne è lontano. La patria è il luogo in cui l'uomo dice: io appartengo a questo posto, è il luogo per cui si gioisce, per cui si resiste e per cui, se necessario, si è disposto a dare la vita. La patria non offre solo diritti, impone anche delle responsabilità, chiede di proteggerla, di esaltarla con il proprio lavoro, di mantenerla viva nell'unità e nel rispetto, preservarne la storia, mantenerne viva la cultura e, quando necessario, compiere sacrifici è un dovere verso la patria, perché la patria non è un luogo in cui si vive, ma un valore che si fa vivere. Rivolgiamo ora lo sguardo al cuore di una terra che è diventata patria, Gaza. Questo stretto lembo di terra, circondato da muri di cemento alle spalle e chiuso da un muro che, pur affacciandosi sul Mediterraneo, ne impedisce la vista, sta facendo risuonare una delle voci più potenti del mondo. È una voce che supera i muri, nel mezzo del genocidio preparato da Israele dall'ottobre 2023. Sono Bizan da Gaza. Sono ancora viva, siamo qui e ci siamo ancora. Questa voce appartiene a Bizan Ovda, giornalista, attivista e documentarista palestinese, insignita di numerosi premi internazionali, tra cui gli Emmy e il Peabody. Bizan fa molto di più che riportare le notizie. Racconta la volontà di sopravvivere del suo popolo e la lotta per mantenere viva la sua patria. Mantiene in vita Gaza, che si vuole distruggere con tonnellate di bombe, attraverso immagini, storie e memoria. Ciao, vi racconto una breve storia, esordisce ogni volta, e ricorda quella che era la finestra della Palestina sul mondo, prima che fosse circondata da muri di cemento alle spalle e da muri invisibili davanti. 2200 anni fa Gaza aveva un porto, il porto di Anthedon. Prima dell'occupazione, i resti di questo porto furono inseriti nel 2010 nella prima lista dell'UNESCO. Prima della Nakba, nel 1948, c'era anche un altro piccolo porto di legno. Entrambi erano molto vicini al porto attuale. I palestinesi costruirono l'attuale porto alla fine degli anni 90 con la speranza che fosse una porta aperta sul mondo. Tuttavia, a partire dalla fine degli anni 70, Israele ha vietato ai pescatori di spingersi oltre le 6-12 miglia, soffocando così anche questo porto. Il porto di Gaza è stato bombardato più volte nel corso degli anni, ma la distruzione più grave si è verificata durante il genocidio del 2023-2024. Il porto è stato diviso in due. Le barche di migliaia di pescatori sono state bruciate, le reti affondate, i sogni sono stati sepoliti in fondo al mare. I palestinesi amano la vita, dice Bizan. I palestinesi sono liberi come gli uccelli, come i pesci, ma i loro mari sono assediati, il loro cielo è assediato. E aggiunge: questa è la storia di oggi. Bizan mantiene vivo nella memoria del mondo ogni valore, ogni struttura della patria distrutta da Israele e, dopo ogni racconto, dice: noi siamo qui, non andiamo da nessuna parte, vogliamo che ogni struttura distrutta venga ricostruita. Non vogliamo la vostra compassione, vogliamo che passiate all'azione. Bizan non è l'unica a lottare per mantenere viva la propria patria. Sotto i bombardamenti, afflitti dalla fame e dalla sete, nonostante le condizioni climatiche avverse, i palestinesi continuano a mantenere viva la loro patria. Le scuole sono state bombardate, ma gli studenti

è proseguita. Sono stati resi noti i risultati degli esami di maturità. Gli ospedali sono stati distrutti, ma la speranza non si è esaurita. I medici si sono laureati, le famiglie sono state massacrate.

coltivavano orti. I palestinesi hanno mantenuto vivo nel cuore il ricordo di ogni luogo da cui sono stati sfollati e non hanno mai smesso di abbellire ogni luogo in cui hanno piantato le loro tende. Per loro ogni angolo della patria era come una casa e non hanno mai smesso di abbellirla. I palestinesi hanno detto no a gran voce non solo alle proprie sofferenze, ma anche alle ingiustizie che si estendono dal Libano allo Yemen, dal Sudan alla Siria e persino al Venezuela, perché il senso della patria non significa solo difendere la terra, ma anche l'umanità. Il popolo palestinese, che vive la propria patria con amore e possiede una cultura e valori unici, lotta contro l'ideologia delle terre promesse, contro la concezione artificiale della patria e contro il concetto di nazione artificiale importata da ogni parte del mondo, non solo per la propria libertà, ma anche per l'onore e la pace del mondo. Sperando di rivederci nella prossima puntata, arrivederci. Gaza, resilienza e umanità nella fame.

0: Sapori di strada Türkiye. Salve a tutti. Oggi vi portiamo nel calore del Mediterraneo, tra strade che profumano di carne deliziosa. Tagliata finemente, questa ultima si rosola alla perfezione su una piastra di metallo per poi essere avvolta in una lavash morbida come il cotone e trasformarsi in leggenda con pochi tocchi, semplici ma efficaci. Nel nostro programma intitolato Sapori di strada Türkiye vi presentiamo i piatti veloci ma altrettanto deliziosi di questa terra. Oggi nel menù il tantuni. Prima di tutto scopriamo insieme cos'è il tantuni. Il tantuni si prepara cucinando su una piastra di metallo con olio di cotone la carne di manso tagliata a piccoli cubetti. A volte si usa anche carne di agnello o di pollo. La carne viene prima bollita, poi acquista sapore venendo saltata ad alta temperatura sulla piastra. Al suo interno si aggiungono solitamente cipolla con sumaco, pomodoro, prezzemolo e, a scelta, peperoncino piccante. Viene servito arrotolato in una lavash a forma di wrap, dürüm, oppure all'interno di un panino. Quindi, qual è la patria di questa prelibatezza? Naturalmente, Mersin. Qui il tantuni è quasi una questione di identità. Molte persone dicono il vero tantuni si mangia a Mersin. Sebbene oggi questo street food si sia diffuso da Mersin in ogni angolo della Turchia e persino all'estero, il Mersin Tantunisi è stato registrato dall'Ufficio Turco dei Brevetti e dei Marchi nel 2016 e ha ottenuto l'indicazione geografica. Scopriamo qualcosa di più riguardo all'origine della parola tantuni, sebbene non sia nota con certezza. Secondo una tesi, un ristorante di nome Mehmet Ac è considerato la prima persona ad aver fatto il tantuni. Si sostiene che questo nome sia stato dato ispirandosi al suono tantun prodotto dal cucchiaio che batte sulla padella di rame. Secondo un'altra opinione, invece, la parola tantuni potrebbe essere derivata da parole che in arabo indicano le parti grasse della carne. Per quanto riguarda la storia della nascita dei tantuni, si dice che abbiano influito le condizioni economiche di Mersin. Secondo quanto raccontato, negli anni 60 e 70, i lavoratori dal cotone avevano bisogno di un pasto che fosse sia saziante sia economico. I venditori ambulanti, tagliando a piccoli pezzi parti di carne economiche e facili da trovare e cucinandole sulla piastra, diedero vita a un piatto tanto abbondante quanto delizioso. Ma a quei tempi questo piatto non era noto con il nome di tantuni, bensì con nomi come chomach, sukum e dürüm. Con il tempo questo pratico pasto operaio si è diffuso in tutta la Turchia e diventato un elemento indispensabile soprattutto come cibo da consumare al volo la sera. In qualsiasi città della Turchia vi troviate, è possibile imbattarsi in un locale di tantuni di Mersin. Ma ovviamente la nostra preferenza è assaggiare questa delizia sul posto. Lo chef prima pulisce con cura la carne, la taglia a piccoli pezzi, la bolle e la adagia sulla piastra di metallo. Successivamente aggiunge l'olio e le spezie. Mentre mescola rapidamente con carne con il cucchiaio, si solleva quel famoso suono, tantun, che, secondo la leggenda, dà il nome al tantuni. Poi prende in mano la lavash e la preme sulla carne che si sta rosolando. Dopo che la lavash si è leggermente inzuppata con i succhi prodotti dalla carne, viene spostata sul banco da lavoro. Sopra di essa vengono distribuiti alla cipolla tagliata finemente e condita con il sumaco e prezzemolo tritato finemente e il pomodoro. Infine si aggiunge la carne a cubetti ben rosolata e la lavash, durum, viene arrotolata con maestria. Ora il tantuni è pronto per essere servito. Accanto vengono soltanto offerti cetriolini sott'aceto e peperoncini piccanti sott'aceto. Come bevanda, invece, si preferisce l'ayran o lo shalgam. Oggi il tantuni non si trova solo a Mersin. Da Istanbul ad Ankara, da Izmir fino alle città europee, ci viene incontro in moltissimi luoghi. Tuttavia, secondo i maestri di Mersin, l'olio di cotone utilizzato e il modo in cui viene tagliata la carne sono il segreto più importante di questo sapore. Il tantuni è uno dei migliori esempi di come si possa creare il massimo dal gusto con ingredienti semplici. Ci vediamo nella prossima puntata con un altro sapore di strada. Buon appetito!
1: Sapori di strada Türkiye.

Oggi finiamo qui. Sul sito www.trtitaliano potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr aggiungendo anche il rapporto d'ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti, a domani!